Chapeco prelo si fa curvaggi. Chapeco prelo. Chapeco prelo. Rock Radio. Chapeco prelo. Rock Radio. Rock Radio.